0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tchau!
0: Tu la la coifo. Ho la ki mamaui. Ta ki na mai. Si lo si. Lo si mai. Matala kupu, mai tau lili kumatu, talo talo mai e.
1: Faka mana wena mai, atu penu penu. Lali lali, kaya si ake wanga au niwe.
0: Faka mana wena mai, e au kupu ake, kaya pono taki. My toffee mau, ever how new air. Get to, yeah. Don't fall anyway, alamai. Don't fall anyway, alamai. Tu mai, hatoi. Fakalulu. Fakalulu. Good boy!